0: 30.
1: Giorno 30.
0: È in volta lì.
1: È lì in volta, al fine del mese di maio. Allora, stai qua con noi altri, venire qua, ascolta che noi altri facciamo l'invito. E desiderare una buona settimana e un salute a tutti i volti.

0: 9 com a Rádio Amizade. Dir cosita, quei que va in giro, quei que ye de qua e de la, pim pian, perché adesso è un tempo de fatiche per essere per strada. Entra la serazione, movimenti, e Dio deve diventare tante che matita in volta lì per strada, tu dici che per amor di Dio. Disgrazie, tante cose, non da neanche per spiegare, no? Ma si vede qua la regione nostra, le notizie. Brutte sempre di tante disgrazie del transito, tu sì. Brutte robe. Struconasse a tutti. Allora, fin sabato sera saremo qua con caldo, con freddo, con piova, con brina. Siamo qua.
1: Sì.
0: Con le branche curte o longhe, niente con l'altro senso, no, per amor di Dio, no. Ci passa sempre ben vestiti, perché adesso se ti ciappi qualche arietta me da fredda, le ore che ti viene su e magari dopo una grippe o qualche tosse, insomma, Danilo
1: che ti fa
0: ora stiamo ben fin sabato e arrivederci.